0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
3: Inizia sempre con un A.